0: sabato tutoba dufise umubatizo udasanzwe.
1: Ikiwa unahitaji kubatizwa,
0: namba wifuza kubatizwa,
1: unatusikiliza popote pale ulipo,
0: hali yutukumbiri zuri,
1: tupigie na tutakuandika jina lako.